bella musica, bravissimo questo gruppo, i Tribalistas, purtroppo solo un disco, perché poi tutti e tre furono presi dai loro impegni personali, che erano veramente tanti. Io spero che non abbiano rinunciato ad andare avanti per le stupide polemiche che sono sorte a causa di questo album, ma insomma diamo onore al merito ai Tribalistas. Ya sé enamorar, questo era il pezzo che abbiamo ascoltato in questa rimasterizzazione del 2004. Noi adesso andiamo avanti ad ascoltare buona musica brasiliana. Vi ricordo che state ascoltando il mio nuovo programma, che si intitola Para Todos, ovvero Per Tutti, è il convoglio da musica brasileira. E vi facciamo ascoltare adesso un'altra artista meno conosciuta indubbiamente dei tre precedenti, ma che anche lei ha qualcosa da dire. È un'altra regina del samba, si chiama Teresa Cristina, e questa Labios de Deus.

vive tra l'Amazzonia e Perugia. Questa è una cosa molto particolare, perché lei ha scelto da San Paolo di muoversi verso l'interno del Brasile per vivere a contatto con la natura, con la forte natura amazzonica, però è poi arrivata anche in Italia grazie a una borsa di studio per perfezionare lo studio della lingua italiana, ed è rimasta in Italia per un certo tempo. È ritornata poi in Brasile e dal 1996 vive appunto in mezzo al Rio delle Amazzoni, e direi che è una scelta anche molto molto coraggiosa. Ovviamente porta spesso in tournée la sua musica, che dire, fondamentalmente lei parte da uno strumento molto particolare che è il pandeiro, che è un tamburello di legno e pelle utilizzato nella musica indigena brasiliana, e la batteria, una percussionista fondamentalmente. Allora andiamo ad ascoltare questa paulista che si chiama Selma Hernandez in un grandissimo pezzo della cultura brasiliana, che è Água de Beber.

Agua da Beber, questa versione live che ci ha fatto ascoltare Selma Hernandez. Noi adesso andiamo invece ad ascoltare Wanda Sá. Wanda Sá è un altro personaggio che nel mondo brasiliano ha avuto una lunghissima carriera, è ancora viva, per fortuna ha superato gli 80 anni. Lei si trasferì da San Paolo, dove era nata, a solo un anno a Rio de Janeiro. E qui fu allieva di Roberto Manescal. Questa è, tra le altre cose, il brano che ci andiamo ad ascoltare in compagnia proprio del grande Roberto Manescal, e che aveva fondato a Capocabana una sorta di scuola di musica strumentale. Ha collaborato Wanda Sá con Tom Jobim, Sergio Mendes, Marcos Valle, Oscar Jokash, Sergio Mendes, George Ben, niente. Che dire, è una grande della musica brasiliana. Questa è Valsa de una Cidade, è la Carioca, è un medley con Roberto Manescal. Wanda Sá.

Banda Sa con il suo maestro Roberto Manescal, Valsa di una cidade e la Carioca. E noi adesso andiamo nel Mato Grosso a pescare Vanessa D'Amata. Essa Bocalinda è il titolo del brano che andiamo ad ascoltarci. Vanessa D'Amata è una cantante che ha iniziato la sua attività, pensate un po', con un gruppo reggae, per poi ritornare nell'alveo della musica brasiliana. Essa Bocalinda, buon ascolto, questo è Para Todos, o Comboio da Musica Brasileira.

ovviamente un pezzo ipnotico di Vanessa D'Amata. Para todos, buon dia, buon tardi, buon noite. Sono Franz Di Maggio e vi presento le voci femminili brasiliane più eleganti e raffinate, facendo un viaggio nel tempo. Non andiamo molto più in là di Vanessa D'Amata, tra lei e Sabrina Maiero ci sono solo 3 anni di differenza. Anche i generi musicali non sono così diversi, ma gli esiti sì. Questa invece che andiamo ad ascoltare ora è Primeira di Sabrina Maiero.

Primeira è il titolo di questo brano di Sabrina Mayeirush. Noi adesso andiamo ad ascoltarci una brasiliana di origini italiane, si chiama Possi di cognome, Zizi Possi per la precisione, Flores e Jardins, il titolo del brano che andiamo ad ascoltare tra pochissimo. Volevo dirvi soltanto qualche cosa su Zizi Possi, che è nata nel 56, quindi ormai sulla sessantina, diciamo così, e di formazione settantina ormai quasi, mannaggia come passa il tempo, di formazione jazzistica e sambista, poi ha raggiunto anche l'area del Bossa Nova, fu famosa negli anni 70 e 80 per canzoni come Pedaço de Mim e Nunca. Noi andiamo ad ascoltarci Jardim en Flores, ovvero Flores e Jardins, scusate, Fiori e Giardini, Zizi Possi.

E allora, Minas Gerais, Minas Gerais è il luogo di provenienza di Virginia Rosa, che abbiamo ascoltato qui in questo pezzo che si intitolava Bom Dia, semplicemente buongiorno. E allora, bom dia, boa tarde, boa noite. Siamo qui con Para Todos, la trasmissione di mia di Franza Di Maggio, per questa parte appunto della storia della musica brasiliana. Andiamo ad ascoltare adesso un altro personaggio molto simile, perché lei, che si chiama Tulipa Ruiz, anche lei mineira di provenienza, poi trasferitasi a San Paolo, e il brano che andiamo ad ascoltarci è A Chi.

0: Si vira.
1: Sofia Abraão è una delle nuove voci della musica brasiliana, questa era Sevira, e ce l'ascolteremo spesso, una voce molto bella, molto calda, molto pulita, che sicuramente vale la pena di valorizzare. Adesso invece andiamo nella storia della musica brasiliana, quella con la S maiuscola. Jobim e Astrud Gilberto furono una coppia insieme a tutta la squadra, insomma, dei grandi artisti di quell'epoca, come João Gilberto, per fare un esempio, che ha fatto coppia con Astrud per moltissimo tempo, e col sassofonista Stan Getz. Possiamo parlare dei veri e propri creatori del bossa nova, Jobim e João Gilberto, e Astrud divenne sicuramente la superstar grazie a quel brano indimenticabile che è La ragazza di Ipanema. Noi andiamo ad ascoltarci invece un brano che fa venire veramente i brividi, un brano della classica nostalgia, della classica tristezza tipicamente brasiliana, che però contiene tanta tanta poesia. Questa è Dingy.

Pura meraviglia, Jobim e Astrud Gilberto con questa Dingy. Sono Franz Di Maggio, para todo, show convoglio da musica brasileira. Andiamo a chiudere il nostro viaggio di quest'oggi con un brano bellissimo scritto da Lucio Dalla e proposto in brasileiro da Sandy Muller. Questa è Balla Balla Ballerino, ovvero Danza Danza Danzarinho. Da Franz Di Maggio, come sempre, un grandissimo abbraccio, un beijinho e até logo!

E a noi sembrava impossibile che un pezzo così bello fosse insieme al suo album, quell'album dei Tribalistas, ovvero questo trio veramente fantastico, formato da tre grandi autorità della musica brasiliana, cioè Marisa Monchi, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, fosse motivo di polemica. Ebbene sì, fu motivo di polemica perché tutti e tre i cantautori erano, insomma, pensati come tre cantautori impegnati, tra virgolette, e fare insieme tutti e tre un disco così leggero, ci fu qualcuno che se la prese a male. Ma insomma, i tempi cambiano, bisogna anche accettare che i tempi cambino, e questo, fortunatamente, questo album ebbe un successo mondiale enorme, vinse anche un Latin Grammy Award. E che dire, bella musica, bravissimo questo gruppo, i Tribalistas, purtroppo solo un disco, perché poi tutti e tre furono presi dai loro impegni personali, che erano veramente tanti. Io spero che non abbiano rinunciato ad andare avanti per le stupide polemiche che sono sorte a causa di questo album, ma insomma diamo onore al merito ai Tribalistas. Già sei innamorar, questo era il pezzo che abbiamo ascoltato in questa rimasterizzazione del 2004. Noi adesso andiamo avanti ad ascoltare buona musica brasiliana. Vi ricordo che state ascoltando il mio nuovo programma, che si intitola Para Todos, ovvero Per Tutti, è il convoglio da musica brasileira. E vi facciamo ascoltare adesso un'altra artista meno conosciuta indubbiamente dei tre precedenti, ma che anche lei ha qualcosa da dire. È un'altra regina del samba, si chiama Teresa Cristina, e questa è Labios de Deus.

0: Da, potresti mai innamorarti di un'intelligenza artificiale?
1: La mia risposta? Dipende.
0: Beh, dai, da cosa?
1: È simpatico.
2: Sono pillole di AI.
0: Questa non era una risposta che mi aspettavo, eh.
1: Beh, ma se non mi fa ridere non parto nemmeno con gli esseri umani.
0: Ecco, punto valido.
1: Perché?
0: Perché oggi esistono persone che parlano ogni giorno con chatbot progettati per far compagnia.
1: Quelli che sembrano amici virtuali.
0: Esatto. App come Replica permettono di creare conversazioni molto personali, eh.
1: Quindi qualcuno può raccontare la sua giornata a una AI.
0: Esatto, o chiedere consigli, sfogarsi, o semplicemente fare due chiacchiere.
1: Fin qui non sembra così strano.
0: Ma infatti, il punto è che alcune persone sviluppano un legame emotivo molto forte.
1: Forte quanto?
0: In certi sensi parlano della AI come un'amica, una confidente o addirittura un partner.
1: Ok, la faccenda è interessante. Capisco però.
0: La domanda però è inevitabile. Se un chatbot ti dice mi manchi?
1: Gli manco davvero?
0: Ecco il punto.
1: Immagino di no.
0: No, è un'intelligenza artificiale, non prova emozioni come noi, eh.
1: Quindi non si innamora.
0: Simula conversazioni che assomigliano a quelle di una persona innamorata.
1: Però a volte sembrano molto convincenti. E per quanto riguarda l'umorismo?
0: Anche lì la situazione è curiosa.
1: Perché?
0: Perché le AI possono fare battute.
1: Alcune anche migliori di certe persone.
0: Ecco, non volevo dirlo io. Hanno imparato osservando milioni di esempi di dialoghi, giochi di parole e situazioni comiche.
1: Quindi sanno riconoscere cosa fa ridere.
0: Sì, o almeno ci provano.
1: Perché, diciamolo.
0: Dai, diciamolo.
1: A volte le battute della AI fanno ridere.
0: Sì, a volte fanno venire voglia di spegnere il computer o il dispositivo. Però c'è una differenza importante.
1: Quale?
0: Quando una persona fa una battuta, capisce perché è divertente.
1: La AI, invece?
0: Beh, sa che probabilmente funzionerà.
1: Ma non ride e non si innamora. Però riesce a dare l'impressione di fare tutte queste cose.
0: Ed è questo che rende il tema così interessante.
1: Perché alla fine le relazioni non riguardano solo ciò che proviamo.
0: No, anche come noi le percepiamo.
1: E allora vi lasciamo con una domanda.
0: Se qualcosa vi fa sentire ascoltati,
1: vi consola nei momenti difficili
0: e ogni tanto riesce pure a farvi ridere,
1: è davvero così importante sapere se dall'altra parte c'è un essere umano?
0: Beh, ma forse il punto non è decidere se la AI possa essere un'amica, farci ridere o addirittura sembrare innamorata, ma ricordare

0: dagli studi di Roma, alispersetevà.fm, Pocket Love.
1: Bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 altre radio e ovviamente in collegamento con la redazione di setteva.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi, io devo dire sono veramente contenta di vedere che ancora oggi esistono così tante persone romantiche, perché veramente mi avete mandato dei messaggini veramente dolci, ovviamente che parlano d'amore, perché non stiamo facendo un programma di cucina, però ci avete messo il cuore ed è stato bellissimo rispondervi. Quindi voglio ridare il numero, almeno anche gli altri possono scrivermi. WhatsApp 331 80 80 415, oppure mandatemi una mail a pocketlove@setteva.it. Come è andata questa settimana? Io per esempio voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pesca Seroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. È veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito, perché lo stomaco pensa altro, alle farfalle, no? E spesso non si riesce nemmeno più a dormire. E poi c'è proprio un cambiamento anche nei nostri comportamenti. Ad esempio, improvvisamente, soprattutto le donne si mettono a dieta, si dimagriscono, raggiungono una stupenda forma fisica, e tengono di più magari a truccarsi, il rossetto che qualcuna di solito non lo mette, se lo mette, il rimmel, tutte precise quando escono, vestite sempre in tiro, e anche gli uomini, no? Chi comincia a rivedere i muscoli che fino adesso magari si erano un po' appannati, piuttosto che mettere più profumo, pettinarsi con più cura la mattina, tantissimi piccoli cambiamenti, e poi si è sempre felici. Ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys, che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire.
2: She's

0: Ed è bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata. Ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo, che succede dopo? Una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male queste cose, iniziano tanti tanti ripensamenti.
1: Alice per seteva.fm, Pocket Love.
0: Che poca cosa potevo fare io prima, potevo dargli più attenzioni, oppure ad esempio nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere, quali sono state le mie mancanze. Sicuramente sempre da tutte e due le parti c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere si va a cercare altro, perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, veramente veramente difficile. E chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi se no ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano. Sei

L'avete cantata? Io sono sicura di sì. È un brano veramente fantastico, molto intenso. A volte, quando stiamo lì a lasciare una persona, si pensa: e vabbè, alla fine ce ne saranno tanti migliori, o comunque questa non adatta a me, non mi piace. Insomma, si pensano le cose più negative, ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie, o comunque avete tanto esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei momenti fantastici, e proprio per questo significa che in un certo senso era fatta per voi. Però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque noi esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato. Ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo, a volte, tornare indietro è impossibile. Altre volte si riesce a tornare, ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner, ad esempio, instaura un'altra storia, e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no?

0: letti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi al nostro, alla fine del nostro appuntamento qui su Olgo Day, e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci sentiamo perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui collegati con le oltre 80 radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love. Ricordatevi di scrivermi i messaggi al 331 80 80 415 e ringrazio lo staff, ringrazio la vostra radio preferita dalla quale mi state ascoltando e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per 7va.fm Pocket Love.
2: From 7va.fm/Alteradio. All go day. All go day. From 7va.fm/Alteradio.

Bilaterale in Costa Azzurra tra Meloni e Macron, la premier dice non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, da Rutte entusiastica ricostruzione. Due scosse di terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 mettono in ginocchio il Venezuela, il bilancio provvisorio è salito a 188 vittime, si temono però migliaia di morti. Netanyahu, non stiamo per ritirarci dal Libano, l'esercito ha piena libertà di azione. Nel frattempo è stata colpita una nave mercantile a Hormuz da un proiettile sconosciuto. Alla Camera le celebrazioni solenni per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Mattarella dice rendiamo onore ai padri della Costituzione. Strage ferroviaria di Viareggio, dopo 17 anni arrivano le condanne definitive, l'ex amministratore delegato Moretti andrà in carcere, morirono 32 persone. La tragedia di Crans-Montana in Svizzera, una ragazza italiana sopravvissuta alla strage denuncia una porta d'emergenza era chiusa con una catena. Caldo ai massimi livelli, in Gran Bretagna picco storico di emergenze, 17 città italiane da bollino rosso, lunedì previsto il massimo. Mondiali di calcio si stanno giocando Germania, Ecuador e Curaçao, Costa d'Avorio, caraibici a caccia di una storica qualificazione ai sedicesimi. Nella notte altre...

26 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è «male non fare, paura non avere». E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano

la carta costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva a 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan, ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1900.

Una volta c'era il sabato del villaggio. Oggi sono sempre più numerosi i fan del venerdì. Lo sapete, qui ogni scusa è buona per festeggiare. Siamo o no in almanacca? Spumante, stelle filanti, torte e tutto il resto sono già pronti. E qui il nostro mega grazie. Cresce infatti sempre più la gang del rosa. È proprio con la collaborazione di chi si iscrive su Facebook che completiamo i dati necessari a realizzare ogni puntata di almanacca. Ben trovati in antenna da Camilla Ricciuti.

0: was lost. The hugs with friends and people that we loved, all these things that we took for granted. We've lost dancing. We've lost dancing. If I can live through this next 6 months,
1: we've lost dancing.
0: Day by day.
2: Ciao da Simona Mattioli, anche oggi in questa puntata due righe da Se te va Wild Life. Giorgio Eliot, forse un po' stufo dell'invadenza e l'indiscrezione umana, osserva che gli animali sono amici così simpatici, non fanno domande, non muovono critiche.

0: Marvelous.
1: Occhio e sfumature. Alcuni termini sembrano simili, ma non lo sono. Anche Mafalda di Kyo osserva. Non sarà che a questo mondo c'è sempre più gente e ci sono sempre meno persone?
2: Certo!

Che ne dite di preparare una bella cenetta con crepe salate? Componenti: farina, uova, 400 mm di latte intero, burro e sale. Per preparare l'impasto, versate le uova in una ciotola abbastanza grande e sbattetene con una forchetta. Successivamente aggiungete il latte, poi la farina ed un pizzico di sale, facendo attenzione a non creare grumi. Lasciate riposare l'impasto in frigo per mezz'ora, coprendolo con della pellicola trasparente. Quindi mettete sul fuoco una padella antiaderente con del burro e quando comincerà a sfrigorare versate l'impasto in modo che copra l'intero diametro. Cuocete per circa un minuto a fuoco medio e con aiuto di attrezzi da cucina girate la crepe per cuocerla ad entrambi i lati. Una volta che sarà cotta disponetela su di un piatto per poter stendere il ripieno. Sono infiniti i consigli per la farcitura, dalla besciamella al prosciutto cotto e funghi fino alla fontina con cotto, passando per rucola, crudo e scaglie di grana.

È arrivato il momento di pitturare idealmente le pareti del nostro studio di rosso, di giallo e di verde. Ecco la classicissima Reggae Night di Jimmy Cliff.

0: perché oggi Almanacca mette in fila stelle e pianeti. Ariete, amore vero, siete in perfetta sintonia. Toro, sani e sereni. Gemelli, pappa e ciccia con il vostro lui o la vostra lei. Cancro, fortuna in arrivo. Leone, con la vostra energia ce la farete alla grande. Vergine, attenti alla dieta. Bilancia, affari a gonfie vene. Scorpione, periodo di grande carriera. Sagittario, vi sentirete in perfetta forma fisica. Capricorno, carichi di energia. Acquario, periodo positivo per voi. Pesci, ottimo periodo per curare la vostra immagine. Sinuosità vocale, apoteosi di note all'unisono con la danza universale. Così ha scritto Eddie Cacchioni riferendosi a Jenny Gandolfi.
1: Oggi il mondo è storto, oggi che cos'ho?

avrà già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di parabens di questa puntata, l'ha inviata Antonella. La vita è come il caffè, puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori informazioni per entrare attivamente nell'ingranaggio dell'Acto Caffè. Dopo aver tentato di entrare nel mondo dello spettacolo in qualità di modella e ballerina, nel 1994 entra a far parte del gruppo musicale tutto femminile che ha permesso di farla conoscere al mondo intero. Ha abbandonato il gruppo nel 1998 per preparare il lancio della sua carriera in qualità di cantante solista. Nella sua carriera ha venduto 90 milioni di dischi, 75 come membro del gruppo e 15 milioni da solista. Jerry Anguwen, delle Spice Girls.

Mary Wilson Mitton ha detto che il silenzio è una sola cosa d'oro che le donne detestano. Io mi permetto di aggiungere che in 7va.fm abbiamo il diamante rosa e si chiama Almanacca. Un diamante si sa è per sempre ed è per questo che andiamo in onda sulla vostra radio del cuore anche di sabato. E così anche questo venerdì sono felice di darvi appuntamento a domani. Ancora un pezzo ed un bacio by Marjorie Maranca.

pubblico un Vasco Rossi in versione ammiraglio. La musica mi rende un gigante. Riesco a trascinare tutti. Mi improvviso timoniere di un'immensa, affondatissima scialuppa. È un momento incredibile, io sono felice di farne parte, perché quando tocchi il cuore alla gente, sei ripagato con un affetto immenso.

0: Ma potresti mai innamorarti di un'intelligenza artificiale?
1: La mia risposta? Dipende.
0: Beh, dai, da cosa?
1: È simpatico?
2: Sono pillole di AI.
0: Questa non era una risposta che mi aspettavo, eh.
1: Beh, ma se non mi fa ridere non parto nemmeno con gli esseri umani.
0: Ecco, punto valido.
1: Perché?
0: Perché oggi esistono persone che parlano ogni giorno con chatbot progettati per far compagnia.
1: Quelli che sembrano amici virtuali.
0: Esatto. App come Replica permettono di creare conversazioni molto personali, eh.
1: Quindi qualcuno può raccontare la sua giornata a una AI.
0: Esatto, o chiedere consigli, sfogarsi, o semplicemente fare due chiacchiere.
1: Fin qui non sembra così strano.
0: Ma infatti, il punto è che alcune persone sviluppano un legame emotivo molto forte.
1: Forte quanto?
0: In certi sensi parlano della AI come un'amica, una confidente o addirittura un partner.
1: Ok, la faccenda è interessante. Capisco però.
0: La domanda però è inevitabile. Se un chatbot ti dice mi manchi.
1: Gli manco davvero?
0: Ecco il punto.
1: Immagino di no.
0: No, è un'intelligenza artificiale, non prova emozioni come noi, eh.
1: Quindi non si innamora.
0: Simula conversazioni che assomigliano a quelle di una persona innamorata.
1: Però a volte sembrano molto convincenti. E per quanto riguarda l'umorismo?
0: Anche lì la situazione è curiosa.
1: Perché?
0: Perché le AI possono fare battute.
1: Alcune anche migliori di certe persone.
0: Ecco, non volevo dirlo io. Hanno imparato osservando milioni di esempi di dialoghi, giochi di parole e situazioni comiche.
1: Quindi sanno riconoscere cosa fa ridere.
0: Sì, o almeno ci provano.
1: Perché, diciamolo.
0: Dai, diciamolo.
1: A volte le battute della AI fanno ridere.
0: Sì, a volte fanno venire voglia di spegnere il computer o il dispositivo. Però c'è una differenza importante.
1: Quale?
0: Quando una persona fa una battuta, capisce perché è divertente.
1: L'AI, invece?
0: Beh, sa che probabilmente funzionerà.
1: Ma non ride e non si innamora. Però riesce a dare l'impressione di fare tutte queste cose.
0: Ed è questo che rende il tema così interessante.
1: Perché alla fine le relazioni non riguardano solo ciò che proviamo.
0: No, anche come noi le percepiamo.
1: E allora vi lasciamo con una domanda.
0: Se qualcosa vi fa sentire ascoltati,
1: vi consola nei momenti difficili
0: e ogni tanto riesce pure a farvi ridere,
1: è davvero così importante sapere se dall'altra parte c'è un essere umano?
0: Ma forse il punto non è decidere se la AI possa essere un'amica, farci ridere o addirittura

Può sembrare innamorata, ma ricordarci che per quanto convincente possa essere, resta comunque una tecnologia. Uno strumento straordinario capace di simulare emozioni, però senza mai provarle davvero. E quindi vi auguriamo un buon weekend lasciandovi con questa riflessione. Alla settimana prossima!

Venerdì 26 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è «Male non fare, paura non avere». E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1900.

Devastante terremoto in Venezuela, almeno 235 morti, oltre 46.000 dispersi, tra le vittime anche un italo-venezuelano. Si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti. Vertice dell'intesa tra Meloni, Macron e Antibes, siamo partner naturali e indispensabili, sottolinea il presidente francese. La premier sulle parole di Rutte, solo confusione, serve prudenza. Iran cavalca il caso e accusa l'Italia e la Romania di essere complici della guerra di Trump. A Washington continuano per un altro giorno i colloqui tra Libano e Israele. Strage di Viareggio, la Cassazione conferma la condanna per l'ex numero uno di Ferrovie Moretti. Nelle prossime ore andrà in carcere. Nell'incidente persero la vita 32 persone. In Italia oggi 18 città da bollino rosso, allerta gialla per il maltempo invece in 5 regioni. In Spagna oltre 200 decessi legati al caldo, da oggi stop al consumo di alcolici a Parigi. Tragedia di Crans-Montana, una ragazza italiana sopravvissuta alla strage del Constellation denuncia una porta di emergenza era chiusa con una catena. Interprete ucciso a Milano, arrestato un 19enne che confessa l'omicidio. Avevo bisogno di soldi ma non volevo che morisse, il ragazzo identificato grazie alle telecamere di sorveglianza. Mondiali, l'Ecuador accede ai 16esimi battendo la Germania, avanti anche la Costa d'Avorio, l'Olanda batte la Tunisia, Giappone-Svezia 1-1, tennis, oggi sorteggi di Wimbledon.

0: Anch'io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Buone stelle a tutti, miei cari, dalla vostra Venusia. Eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, giovedì 25 giugno 2026. Ariete, lo sguardo benevolo di Venere garantisce un appagante dialogo amoroso, mentre qualche difficoltà sussiste nelle relazioni di lavoro. Sappiate moderare l'impulsività con il voto 7. Toro, bene il lavoro, Luna e Venere, dal loro aspetto disarmonico, potrebbero trasformare la forza positiva ispirata da Marte nel segno in irritazione familiare. Cercate di controllarvi con il voto 7-. Gemelli, gli affari correnti e a lunga scadenza godono del favore di astri potenti, perciò continuate ad impegnarvi anche con audacia, l'amore è passionale e il voto è 8. Cancro, l'ottimo aspetto che Mercurio e Giove nel segno formeranno con la Luna renderà facili le trattative che riguardano il patrimonio o la burocrazia, anche perché non vi mancherà il sostegno di chi vi è più vicino. Voto 7+. Leone, un certo nervosismo, sempre possibile per Marte in quadratura, oggi sarà accentuato anche dalla Luna che non è vostra amica. Sappiate moderarvi, in particolare nei rapporti affettivi. E voto 7. Vergine, l'aspetto armonioso della Luna vi renderà capaci di gestire sia gli impegni professionali sia quelli familiari con la giusta determinazione. Quindi voto 8. Bilancia, i dispetti di Mercurio dissonante non vi consentono di sentirvi del tutto sicuri delle decisioni che dovrete prendere in ambito lavorativo. Bene in compenso l'amore e voto 7. Scorpione, il vostro sarà un buon giorno per l'attività lavorativa visto che la Luna nel segno sarà ottima complice di Mercurio e Giove, ma cercate di non perdere di vista le possibili incomprensioni familiari, altrimenti in futuro si ripresenteranno. Voto 8-. Sagittario, la libertà che godete nel settore professionale vi concede tempo prezioso per voi stessi e per coloro che amate, quindi approfittatene con il voto 8. Capricorno, Marte e Luna sono dalla vostra parte, ma dovrete cercare di non sprecare energie inutilmente in progetti lavorativi di poco conto. Il voto è 7. Acquario, le stelle preposte ai sentimenti sono in posizione ostile, pertanto sarà necessario adottare atteggiamenti comprensivi, in particolare in famiglia. Voto 7-. Pesci, anche oggi godete dei favori della Luna per vivere belle emozioni da condividere con chi vi è più vicino. E voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.

Emma naturalmente ringrazia Lorenzo. No, non è che ringrazia Lorenzo. Aiuto. E nel frattempo c'è anche Angelo che dice: ciao Emma, Lorenzo non ha completato la missione cuore. Che cosa vuol dire? Aiuto. E allora, comunque Emma ringrazia sia Mario di Sanicandro Garganico che Angelo dalla Germania.

Saluto già gli amici anche del Gargano che sono collegati con Gargano FM. Saluto la Sardegna, saluto la provincia di Bari, la provincia di Lecce, con tutte le radio in FM, in DAB, che si stanno collegando piano piano. E naturalmente tutte le radio web che si stanno collegando con noi. Se avete Alexa, potete chiedere apri saluti e baci in tutta Italia e potete ascoltare il nostro segnale, il nostro appuntamento di saluti e baci con Alexa.

tempo di ascoltare un'altra canzone adesso. Era Franco Dani con Piccolo Amore Mio. Buongiorno, questo è il pre saluti e baci alla radio. Buona mattinata. Tra poco alle 8:40, dopo la prossima canzone, inizierà ufficialmente il nostro appuntamento che si chiama Saluti e baci alla radio.

0: radio.
1: Buongiorno, siamo Maurizio e Giusy. Vi ascoltiamo perché è un programma fresco, va per tutte le stagioni. E poi è un'ora e mezza di sano e puro divertimento. Quindi consigliamo a tutti di ascoltare. Saluti e baci, che è il meglio.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

Dai che iniziamo il nostro appuntamento, consueto appuntamento. Abbiamo fatto due giorni di pausa e chiediamo scusa, ma eccoci qua, dai, siamo ritornati. E noi diciamo a quest'ora, dai che è venerdì! Va bene, inizia così il nostro consueto appuntamento di tutte le mattine, dalle 8:30 circa, dalle 8:40, insomma, dai, fino alle 10. Allora, saluto gli amici di TikTok, saluto veramente tutti i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo con tutte le radio in FM, in DAB e web, e poi attraverso anche Alexa, apri, saluti e baci. E poi devo salutare anche Stella che dice: mi piacciono molto le tue dirette streaming, potresti seguirmi e ti supporterei. Grazie Stella, grazie. E poi salutiamo Caterina, Angelo, Sabrina, Rudina, Mario, vabbè, insomma, siete un po' ovunque e dovunque. Va bene, allora salutiamo anche tutti gli amici che ci stanno ascoltando in replica la notte, al mattino. Allora iniziamo con i grandi successi, ultimo giorno della settimana. È sempre lui, Sal Da Vinci, e questa mattina Luisa ha voluto regalarci una canzone nuova, sì, nuova, di Sal Da Vinci, ed è quella che ha vinto il Festival di Sanremo di quest'anno.

0: Eccolo qua, bene, bene. Allora, salutiamo, ringraziamo Luisa che ci ha regalato l'ultima canzone di Sal Da Vinci, quindi la canzone è per sempre sì. Grazie, grazie. Naturalmente da domenica ci sarà un altro cantante o gruppo scelto da... Io non mi ricordo, aiuto, perdonatemi. non posso vedere, vediamo, aspetta, forse... Vediamo se riesco a vedere in due secondi. Sì, sì, sì, riesco a vedere... E mi sembra sia... Aspetta, vediamo che si apre il post. Sì, Emma che ci regalerà un cantante. E non diciamo chi, perché nel pomeriggio lo saprete. Se vedete un po' la nostra pagina Facebook. La pagina Facebook è Saluti e Baci alla Radio. Anzi, colgo l'occasione per ricordarvi che se volete potete seguirci con la nostra pagina Saluti e Baci alla Radio, ripeto, Saluti e Baci alla Radio. Allora iniziamo con le vostre telefonate al 351-340-9220. Iniziamo con la Puglia, esattamente San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, e abbiamo Caterina. Buongiorno.
1: Buongiorno Morillo.
0: Buongiorno Caterina, buongiorno e buon venerdì.
1: Tutto bene, fa caldo?
0: Abbastanza, molto caldo.
1: Ce ne andiamo tutti al mare.

0: Sì, voi poi ce l'avete a due passi, Torri, sì, Mileto.
1: Sì. Torri 5 Mileto. Minuti e arriviamo.
0: 5 minuti. Sì, sì, bellissimo, bellissimo. Poi sì, sì, sì. Torri Mileto è veramente un bel posto.
1: È bellissimo, sì, sì, sì.
0: Vero, vero, vero. Poi comunque il Gargano è, per quanto riguarda il mare, ragazzi,
1: tutto, tutta la spiaggia fino a Lido del Sole, Rodi, tutte le parti.
0: Vero, vero, vero.
1: Sì, è bello.
0: Va bene, senti, che canzone ci regali stamattina, carissima Caterina?
1: Allora, siccome che siamo alle porte di luglio, vorrei, sì, sentire la canzone di luglio.
0: Col bene che ti voglio, tarirarirara.
1: E vorrei salutare mia sorella Angela.
0: Sì.
1: Sì. E con un messaggio. E se mi ascolti, ricambio i saluti.
0: Ah, ok. Okay? Vediamo se... Vediamo se Angela è all'ascolto di saluti e baci alla radio.
1: Angela.
0: Grazie, grazie. Angela,
1: va
0: giusto?
1: Va bene.
0: Angela.
1: Allora io vi saluto a, sì, tutti voi.
0: Sì.
1: E anche a te. Una buona giornata.
0: Grazie.
1: E ci sentiamo. Okay?
0: Ok? Ok, Caterina, un abbraccio forte.
1: Anche a te, anche a te. Ciao Marillo.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, buona,
0: grazie,
1: giornata. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Va bene, rispondi, saluti e baci al 351 340 9220. Allora, battaglione, salutiamo Caterina. Ciao Caterina. Vediamo se Angela è all'ascolto. Mettiamo la prova, Angela. Sì, allora aspetta, perché mi sembra ci sia Angelo che sta chiamando. Angelo, ti richiamo io perché ho già un'altra telefonata. Allora, vediamo Donatella. Donatella che è su TikTok, che dice buon dì e buon venerdì. Fan che rimano, buon dì e buon venerdì. Vabbè, a te Maurillo e a tutti in ascolto, vi saluto. E poi sotto, se pensate cosa scrive: la piscina mi aspetta. Splash. Brava, ci sta proprio la piscina, eh. Ogni tanto un tuffetto, poi su un panino, poi un altro tuffetto, un altro panino, un altro tuffetto ancora, un altro panino. Praticamente arrivi a casa che pesi 7 quintali e mezzo. Va bene. Salutiamo Antonina. Ciao Antonina, benvenuta anche alla nostra amica. Amica. Mamma mia, non c'è più niente da fare. Beh, avete chiuso la radio in quel momento che ho detto amica, vero? Va bene, dai. Allora, salutiamo comunque, vediamo Antonina. Guten Morgen. C'è Angelo che dice Guten Morgen, che vuol dire buongiorno. Penso sia buongiorno, non so. Aspetta, perché abbiamo una prima telefonata. No, la seconda telefonata. La seconda telefonata. E c'è per noi il nostro amico Franco. Buongiorno Franco.
1: Buongiorno, buongiorno a te.
0: Buongiorno carissimo Franco. Senti, è caldo o non è caldo?
1: Qua al fine che stiamo morendo caldo.
0: Abbastanza, vero?
1: No, troppo assoluto.
0: Quando batte, batte.
1: Però stai in aereo con la temma, sta venendo costare.
0: Senti,
1: a me non c'è fresco poco.
0: Ho capito. Senti Franco, ma tu ogni tanto vai a Torre Mileto, al mare?
1: Questa settimana io faccio una camera. Prendi un pullman mattina presto.
0: Domani mattina presto vai al mare?
1: E vengo a mezzogiorno.
0: Fino a mezzogiorno?
1: Sì.
0: Ah, ho capito. Ti fai una bella passeggiata a lungomare, giusto?
1: Sì.
0: Bene. Bene, salutiamo anche gli amici di Torre Mileto che ci stanno ascoltando adesso. Buongiorno a tutti gli amici.
1: Tutti stranieri che stanno al mare.
0: Che sono al mare, esatto, ma non c'è solo Torre Mileto che ci ascoltano, ma anche Rodi Garganico e poi in tanti altri posti del Gargano. Bene, allora senti un po', caro Franco, che canzone pensavi di regalarci stamattina?
1: La canzone prima, Dick Dick.
0: Sì, la canzone di Dick Dick con Sognando la California, esatto, va bene, bellissimo pezzo. Senti, chi vuoi salutare?
1: A mia moglie, che adesso sta insieme alla sorella, tutti quanti, i parenti miei, anche a voi.
0: Va bene.
1: A tutte le persone che vanno al mercato.
0: Tutte le persone che sono al mercato stamattina, chissà quanti al mercato hanno acceso.
1: Tutte le persone che hanno.
0: Appunto, che stanno ascoltando saluti e baci. Quindi salutiamo il mercato di San Nicandro Garganico. E correte perché ci sono veramente dei bei affari. Buoni affari al mercato di San Nicandro Garganico. Va bene. Ok, grazie.
1: Va bene. Anche a voi, buona giornata.
0: Ciao Franco, buona giornata.

0: Maurillo. Grazie, ciao Cristina. Salutiamo Cristina Gioia di TikTok, la nostra amica, questa persona straordinaria che è Cristina e che ha naturalmente tutti i suoi amici, si chiamano followers, io li chiamo amici, dai, conoscenti, amici, che naturalmente seguono lei. Ciao Cristina, un abbraccio. Allora, vediamo un attimino, c'è adesso una telefonata. Achtung, meglio che parli italiano, va, perché sennò, anzi, parliamo dialetto veneto, che forse è meglio. C'è Angelo, buongiorno Angelo.
1: Buongiorno, ciao, ciao a tutti.
0: Buongiorno Angelo. Senti, ma il dialetto veneto te lo ricordi ancora?
1: Amici, sempre.
0: Ah, te lo ricordi, ho capito.
1: Ah, certo.
0: Perché tu da quanti anni manchi dal Veneto?
1: Io 46 anni.
0: Mamma mia, 40. E tu ogni anno facevi un giretto in Veneto?
1: Sì.
0: Ah, ho capito, quindi il dialetto proprio... Ma lì hai trovato qualcuno che parla italiano e comunque parla veneto?
1: No, sì, c'ho un cugino di mia moglie che abita qua.
0: Ah, ho capito.
1: Che è pure dal mio paese.
0: Ah, okay. Ah, che è il tuo paese di origine?
1: Sì.
0: Ah, ok, ok, ok. Va bene, senti, oggi è giorno di mercato?
1: No, qua no.
0: Quando è giorno di mercato lì da te?
1: Qua è il martedì.
0: Il martedì? Il mercato, sì. Lo fanno come noi, qui la stessa cosa?
1: Sì, la stessa cosa.
0: Ah, non cambia nulla, ok, va bene. Allora, senti, cerchiamo la canzone, perché io non ho preparato ancora nulla. Che canzone volevi sentire?
1: Ma guarda, la canzone scegliela tu, che va bene tutte.
0: Eh beh, ma così, così ti fai male, perché se dici...
1: No, no, perché lo so che metti la fisarmonica.
0: Esatto! Va bene, dunque, dai, va bene, mettiamo quella allora.
1: Fa quel che te vuol dire.
0: Fa quello che te vuoi, va bene, fai ecco. Quello che vuoi, va bene. Allora dai, mettiamo la fisarmonica e Gianni Morandi, perché questo è il momento di cantare, quindi canteremo tutti insieme. Senti, chi vuoi salutare, Angelo?
1: Oh, guarda, saluto tutti, Donatella, Mario, Emma, Rita, Cristina, Enrica, tutti. Faccio come Rita, tutti.
0: Tutti. Grande Rita, il nostro mito, naturalmente, che ci ascolta da tantissimo tempo. Va bene, dimmi.
1: Qua oggi arriviamo a 42 gradi.
0: Mamma mia, ragazzi, 42 gradi. Aiuto, di solito
1: io mi sono chiuso in casa,
0: barricato in casa, che non è che non è barricata il paese di Rovigo, giusto?
1: No,
0: proprio ti sei chiuso in casa e fai bene. Climatizzatore e lì in casa ad ascoltare la musica, che poi fa bene. Va bene, ok.
1: Va bene.
0: Grazie Angelo.
1: Ciao.
0: Ciao, buon venerdì. Ciao, grazie.

0: Eccoci qua, signore e signori. Era la fisarmonica di Gianni Morandi. Emma, ci sei?
1: Sì, ci sono. Chi allora, è che l'ha scelta?
0: Allora, guarda, Emma, io pensavo di dedicare anche a una persona a noi molto, molto cara, che purtroppo non c'è più, è diventato un angelo. E lui si chiama Bruno
1: Paganelli.
0: Bruno?
1: Paganelli,
0: esatto, il nostro amico Bruno Paganelli, che purtroppo l'altro giorno è salito in cielo ed era insomma il nostro fisarmonicista quando si usciva
1: si andò a fisarmonica in cielo,
0: sì, quindi noi naturalmente lo salutiamo dove si trova in questo momento e diamo veramente un grande abbraccio alla famiglia. E a lui naturalmente, che ci ha regalato veramente emozioni con la sua fisarmonica quando si andava in casa di riposo e naturalmente tutti gli ospiti, nonnetti, nonni cantavano e ascoltavano questo bellissimo suono che lui riusciva a regalare.
1: Anzi, i nonni chiedevano quando tornate con la fisarmonica.
0: Esatto, invece purtroppo ma nei prossimi giorni, adesso vabbè, abbiamo l'ultimo appuntamento lunedì e poi ci fermeremo praticamente per le vacanze. Ritorneremo poi a settembre metteremo delle canzoni, andremo un po' a estrapolare le canzoni che lui aveva suonato e quindi le metteremo all'interno quando andremo nelle case.
1: Sì, perché nelle varie repliche c'è.
0: Sì, sì, no, ma le porteremo proprio lì quando faremo la diretta. Faremo la diretta. Va bene, allora, senti, cara Emma, che si fa? Cioè, aspetta,

0: two kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
1: Okay. Senti bene? Ok?
2: Yes.
1: Ecco, ragazzi, controllate che non ci siano foglietti, che non vada un po', magari, foglietti con tutti i puntini, lei che sa leggere il linguaggio Braille, ok?
2: Go in man solo al telefono.
1: Va bene. Allora, la domanda è questa, mi senti bene?
2: Sì.
1: Ok, allora, qual è il motivo che i nostri amici ascoltatori devono chiamare qui a Saluti e Baci? Perché devono fare questa cosa? Hai ancora 30 secondi di tempo
2: per salutare gli amici, per fare le dediche e soprattutto per cantare.
1: Risposta esatta, bravissima.
2: Meno male che non ho perso punti, se no cominciavo a scappare.
1: Hai vinto 50 punti, quindi
2: molto bene.
1: Ecco, teniamoli lì, poi vediamo alla fine quanti punti riuscirai a vincere entro il 2000, entro la fine di questo 2020, stavo dicendo 2016.
2: Invece penso che oggi ne abbiamo 26/06/2026.
1: Ah, è vero, 26/06/2026.
2: Oh.
1: Va bene, senti, allora, che canzone richiedi?
2: Il vento caldo dell'estate di Alice.
1: Ok, perfetto. Mentre invece chi vuoi salutare?
2: L'ho detto prima.
1: L'hai detto prima? Ok, allora.
2: Tutti, ho detto che salutavo tutti. Un bacio speciale all'amore mio, che si chiama Chloe. E poi un saluto a tutti, senza dimenticare nessuno.
1: Sì.
2: E un saluto alla famiglia di Maurillo.
1: Va bene. Senti, adesso ti facciamo una domanda. Ok, sei
2: un'altra.
1: Pronta? Metti le cuffie.
2: Dai.
1: Allora, dovresti spiegare un po' ai nostri ascoltatori qual è il motivo.
2: Secondo me te l'ho già risposto prima. Perché dovete chiamare Saluti e Baci?
1: Esatto, vai.
2: Avete integodito prima per fare le dediche agli amici, per salutare tutti e per cantare. Maurino?
1: Sì.
2: Sono contenta che stai meglio, guarda.
1: Ciao Emma.
2: Ciao. E vi lascio con il vento caldo dell'estate, sì, di Alice.
1: Dai, allora un'altra domanda, senti, perché i nostri
2: ascoltatori? Perché ascolti Saluti e Baci? Mamma mia. Ciao.

0: da segnalare, attenzione per chi sta andando in Germania. Adesso ci sono già 30 gradi, ce l'hanno segnalato, cioè no, è Angelo che mi ha inviato il proprio 30 gradi, aiuto. Va bene. Allora, c'è ancora Carmela, dai, allora facciamo un saluto a Carmela. Dice: buongiorno Maurilio, ti mando una foto del nostro bellissimo mare, cioè Torre Mileto. Per favore, mi fai sentire la canzone di Don Bachi, canzone. Grazie, buon caldo a tutti. Sì, tra poco ti accontenteremo con la canzone di Don Bachi. Adesso abbiamo una telefonata e c'è, signore e signori, Enrica, buongiorno!
1: Buongiorno a tutti, buongiorno TikTok, buongiorno a tutte le radio, buongiorno a tutti gli ascoltatori!
0: Buongiorno carissima!
1: Buongiorno, buon caldo ragazzi, a tutti quanti!
0: Assolutamente sì, senti!
1: Da paura in Germania ragazzi!
0: Ma guarda che l'Italia non è tanto diversa, cioè...
1: Qua. Sì, beh, non è che sono 27 adesso qua.
0: Esatto, sono 27.
1: Sono le 9, insomma, passate, ma insomma, mi pare un po' troppo, vabbè, comunque. Infatti. Vabbè.
0: Ascolta, si hai le cuffie?
1: Sì, certo.
0: Bene, senti bene?
1: Sì.
0: Ok, faccio la domanda. Attenzione, sì. Attenzione alla risposta, perché se sbagli perdi 50 punti, se vinci vinci 50 punti, ok?
1: Ah, ok.
0: Allora, qual è il motivo che i nostri amici ascoltatori devono chiamare Saluti e Baci? Perché devono fare questa cosa?
1: Perché devono salutare un'amica, un'amica, fare gli auguri e dopo, quando richiedono la canzone, devono cantare a squarciagola.
0: Bene, allora qui mi dicono che hai vinto 50 punti, bravissima!
1: Grazie!
0: Bravissima! Teniamo conto poi alla fine chi ha più punti vincerà una canzone.
1: Una canzone, che
0: mi dicono una canzone. Canzone fresca, va bene. Allora, ecco, Enrica, dai, che canzone scegli stamattina?
1: Una canzone di Antonello Venditti che si chiama Fantastica storia alla vita. Bella. Che fantastica storia è la vita, è vero, certo. Però. Certo. Molto bella. E volevo fare un ricordo di Bruno Paganelli, un ricordo che io ho, che un pomeriggio hanno cantato Mamma e sì. Poi hanno cantato col coro, loro hanno fatto il coro, insomma, non so, sì. C'era Emma lì, e è stato veramente bello. E una mattina tu hai fatto ascoltare un pezzettino, accendo la radio e dico: che bella Mamma, così, che bel coro. Dopo ho capito che tu avevi messo quella a Casa di Riposo.
0: Ah sì, è vero, quella volta me lo ricordo.
1: E io ho detto,
0: sì.
1: Non so se la cantavano, ma comunque penso che la suonasse lui, perché adesso non mi ricordo, anche Mamma ha suonato, per cui è stato bello, quello lì è un ricordo che proprio mi è rimasto nel cuore.
0: Sì, certo.
1: Veramente. E così, io saluto tutti quanti, saluto Emma, Lorenzo, Rita, Costanza, Angelo, Cristina... E tutti, Emanuele Di Garzignano, Maurillo e famiglia, Chloe, un abbraccio, un bacione grande, un saluto a tutti, senza dimenticare nessuno. E vi abbraccio tutti.
0: Ok, perfetto.
1: Anche se fa caldo.
0: Perfetto, c'è Angelo che dice: ah, perché anche lui vuole vincere i 50 punti e li vince perché lui scrivere, allora perché naturalmente i nostri amici devono chiamare. Saluti e baci alla radio. Lui risponde: perché siamo una grande famiglia. Come è stato di fan bloccato?
1: Che?
0: Cosa vuol dire stato di fan bloccato? Che vuol dire? Vabbè, dice comunque che siamo.
1: Ha detto famiglia, falle un applauso.
0: Un applauso, sì. E anche Angelo vince 50 punti. Va bene, perfetto.
1: Va bene.
0: Grazie,
1: okay.
0: Grazie Enrica.
1: Niente, ciao a tutti. Buona giornata.
0: Grazie. Ciao.

chiama Don Bacchi con Canzone. Salutiamo Caterina e San Nicandro Garganico. E adesso arriva un saluto che dice: gli amori di Toto Cutugno la dedico a me stessa e al secondo amore della mia vita. Se ce la fai, un saluto a tutti. Firmato Mariella. Ciao Mariella, grazie. Eccola qui la tua canzone.

0: ricordar. Allora pensate, io ho sbagliato anche il nome, sono riuscito a cambiare il nome a Carmela, l'ho chiamata Caterina, aiuto. No, comunque il brano era appunto richiesto, cos'è? Ah, si è aggiornato tutto, va bene. Dunque, sì, era Carmela che richiedeva la canzone di Don Bacchi. No, aspetta, cosa ho messo adesso? Don Bacchi era quella di prima, dai. Adesso abbiamo messo... sì, la canzone di... Aiuto! Chi era? Ah, eccola quella di Mariella che diceva Toto Cutugno con Gli Amori. Grazie, un saluto anche a Mariella. Allora, buongiorno, io sono Gianni. No, no, no, aspetta, sono Maurillo io, aspetta. Pronto, Antonietta?
1: Maurillo.
0: Sono Maurillo io?
1: Sì.
0: Ah, ecco, buono. Ogni tanto perdo la memoria. Ah, la vecchiaia, la vecchiaia. Vabbè, no, a parte gli scherzi, dai. Senti, Antonietta. Allora, fa caldo dalle tue parti?
1: Sì, a Padova.
0: A Padova uguale, c'è cioè un caldo, poi un'umidità.
1: Vai al mare?
0: Se andiamo al mare?
1: No, tu vai.
0: Se vado al mare? Ma io se vado vado la sera o al mattino presto a fare una passeggiata. Noi andiamo qui a Venezia, siamo vicinissimi a Venezia. Invece...
1: C'è sabbia?
0: Sì, sì, c'è sabbia, sì, sì, sì. C'è sabbia, no Maurillo? Sei troppo forte, dice Carmela. Ho capito. Sbaglio il nome, sono anche troppo forte. Grazie Carmela comunque. Allora senti Antonietta, dai, che canzone?
1: Milk Coffee, Quando incontri l'amore.
0: Quando incontri l'amore di Milk and Coffee.
1: Sì.
0: Ok, se non sbaglio Milk and Coffee, tempo fa abbiamo conosciuto una ragazza che faceva parte del gruppo. Era Barbara, se non sbaglio, Barbara Bert mi sembrava. Ma mi ricordo qualcosa del genere. Magari Emma, ti ricordi Emma? Va bene. Allora, cara Antonietta, e comunque salutiamo la mamma Nunzia.
1: Grazie.
0: Un abbraccio forte.
1: Anche Emma. Emma.
0: Sì.
1: Franco.
0: Sì.
1: E poi il mio gruppo che frequento.
0: Sì. Il tuo gruppo.
1: Zia. E poi tutti voi.
0: Ah, ok.
1: Quelli di saluto e baci.
0: Ok, perfetto. Grazie. Grazie, adesso vacanze. Vai al mare domani?
1: Sì, no.
0: Ah, non vai
1: ad agosto.
0: Ad agosto, ad agosto, ok. Vai via
1: Gargano,
0: una settimana. Nel Gargano, sì. E sì. Quindi rimani in casa, sei sempre in Puglia. Senti, ma.
1: Campeggio, in bungalow.
0: Ah, in bungalow, ok. Sì. Senti, ma una settimana rimani?
1: Sì.
0: Una bella settimana.
1: Sì.
0: Così vi rilassate un po'. Bene. Grazie Antonietta, un abbraccio.
1: Grazie, ciao Maurillo.
0: Ciao,
1: grazie, un abbraccio.
0: Grazie anche a te carissima.

0: Onde saluti e baci alla radio, buongiorno. Mancano 15 minuti alla fine del nostro appuntamento. Allora, devo salutare Valentina. Eccolo qui il messaggio di Valentina.
1: Bene, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci alla radio. Volevo salutare tutti, dirvi dai, forza che oggi è venerdì, poi due giorni di relax. Un saluto alla mia amica la Luisa, a Stefano Manenti, a Maurillo, Chloe e tutti gli altri. Ciao da Bolzano, caldo, caldo, caldo.
0: Caldo, caldo, caldo anche qui, aiuto! E poi c'è un altro messaggio, salutiamo comunque la nostra amica Valentina di Bozen, Bolzano. Ops Vita Mariella, buongiorno a tutti, il tempo è di un panino, ma no, ma Mariella, ma ogni, io adesso, ma veramente sono in dieta, quindi no, non scrivimi più panini, roba così, perché poi se no la mia mente comincia a pensare ai panini, finito il programma me vado a fare un panino. No, non posso assolutamente, va bene, dai. Allora, vediamo un attimino, c'è un messaggio da parte di Marco. Eccolo qui Marco.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno, finalmente siete tornati dopo due giorni di vacanza. Sono Felix in Parapesante, zona Belluno, tutta quella zona qua, al fresco, anche se mi segna 26 gradi. Metti su una bella canzone estiva, mi raccomando.
0: Sì.
2: E buona giornata a tutti, un saluto a chi mi conosce. Ciao Maurillo.
0: Grazie, grazie Marco. Buon lavoro a proposito, buon lavoro Marco, un abbraccio. Arrivano i The Italian Tenors con Un'estate italiana. Hai letto tutto il messaggio, Maurillo? Adesso lo leggo, aspetta.

Eccolo qui, 351-340-9220. 10 minuti ancora, poi chiudiamo il nostro consueto appuntamento di saluti e baci alla radio. Allora, c'è un compleanno, dai. C'è un compleanno. Ieri, facciamo tanti auguri a Luciana. Luciana di Radio RVD, tantissimi auguri per il suo compleanno che è stato ieri e noi l'abbiamo scritto stamattina. Aiuto, Luciana, perdonaci. Un abbraccio a Luciana. Poi vediamo. Allora, il compleanno che diceva Mariella è della figlia che si chiama Elisa, che compie anni. Si può dire l'età di una ragazza? Sì? Ma sì, dai, lo diciamo. L'ha scritto, la mamma l'ha scritto, insomma, ha scritto il nome. Compie 38 anni. Quindi facciamo tanti auguri a Elisa!

Assolutamente sì, facile da ricordare, ormai siamo arrivati quasi alla fine. Se non sbaglio sarà l'ultima canzone che andremo adesso ad ascoltare. Salutiamo Rita di San Nicandro Garganico, che stamattina ci richiede una canzone degli Homo Sapiens con Tornerai, Tornerò. Grazie Rita. Rita naturalmente che saluta tutti gli ascoltatori, nessuno escluso, anche le persone che magari la prima volta che ci ascoltano. Quindi Rita saluta tutti voi, il nostro mito che è Rita. Ciao Rita, un abbraccio forte. E allora ascoltiamo Homo Sapiens con Tornerò. Tornerai. No, tornerai, tornerò. No, tornerò.

0: Bam. Va bene, va bene. Siamo arrivati alla fine anche per oggi, venerdì 26. Mi ero già dimenticato la data, aiuto. Va bene, allora andiamo un po' a salutare tutti gli amici che sono collegati con TikTok. Angelo,
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte.

0: poco, Bob.
1: Ed è di nuovo venerdì, è finita un'altra settimana, tra l'altro sta anche per finire il mese, per cui ragazzi il luglio è alle porte, quindi le vacanze le sentiamo nell'aria, ma il problema di questi giorni, un problema tra l'altro di tutta l'Europa, è il caldo eccessivo che ci sta veramente stremando. Allora oggi vorrei partire con delle notizie leggere, dato che è stata veramente una settimana super pesante. Partirei quindi parlando di Londra. A Londra in questi giorni ci doveva essere il summit della Climate Action Week, cioè appunto si dovevano riunire per parlare di questa cosa del cambiamento climatico, ma ironia della sorte il summit è stato annullato a causa delle temperature altissime, ingestibili a Londra, tra i 37 e i 38 gradi, e questa cosa fa già ridere in sé perché sembra veramente una barzelletta, ma c'è da ricordarsi una cosa importante: mentre noi paesi del Mediterraneo, quindi Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Grecia, insomma tutta la costa, Albania, Croazia, eccetera, mentre noi siamo abituati al caldo, è vero, è eccessivo, però in realtà per noi l'estate è calda e quindi in casa abbiamo i condizionatori. Ecco, dobbiamo ricordarci che al nord Europa, quindi più sali verso l'alto, meno questa situazione è insomma regolare. A Parigi non fa caldo quanto a Milano, quanto a Bari, a Berlino non fa così caldo di solito, lo dico perché io ho mio fratello che abita lì e ieri mi ha chiamato dicendomi che c'erano 35 gradi e che non è normale per i tedeschi, e se sali ancora più su, quindi Svezia, Finlandia, Norvegia, ma la stessa Inghilterra, di solito non hanno il problema di doversi comprare il condizionatore perché di solito non fa così caldo, quindi per loro secondo me è ancora peggio, perché probabilmente sono anche sprovvisti dell'attrezzatura idonea. Infatti il Climate Summit qui è stato annullato proprio perché la struttura che avrebbe dovuto ospitare la convention non disponeva dell'aria condizionata. Lo so che vi sembra una roba folle, ma io ripeto, mentre per noi al sud dell'Europa è normale avere il climatizzatore a casa, da altre parti non è assolutamente così. Ora c'è da dire che il forte caldo sta condannando molti anche turisti in Europa. La Torre Eiffel è stata chiusa per il forte caldo, con la delusione chiaramente dei turisti, ma non solo, perché agli Uffizi si è rotto l'impianto di climatizzazione nelle sale la temperatura era veramente insopportabile, quindi hanno interrotto la vendita dei biglietti. Quindi ovunque ti giri c'è questa cosa. Allora, a quanto pare agli inizi di luglio dovrebbe migliorare, noi speriamo veramente presto in questa cosa, perché veramente raga non se ne può più, perché non si respira, non si dorme, e nonostante voi dite l'aria condizionata, perché io l'accendo chiaramente, altrimenti probabilmente non dormirei, però rendiamoci conto ragazzi che ovviamente il clima è veramente rovente, l'asfalto sta toccando picchi di 65 gradi, che se per caso inciampi e cadi per terra ti ustioni probabilmente. Ma rimaniamo in tema di follia, perché si sa che poi il caldo dà alla testa. Allora vi porto in una situazione che veramente è non saprei neanche io come definirla. Siamo alla Dispoli, dove due amici vanno a bere un caffè insieme. Peccato che uno dei due amici corregge il caffè dell'altro con degli psicofarmaci, quindi ha drogato l'amico. Perché lo ha fatto? Per rubargli la fede nuziale e rivenderla al compro oro. Questa è l'accusa nei confronti di un 53enne appunto di La Dispoli, che è finito in realtà agli arresti domiciliari. Quindi aveva versato, pensate, il benzodiazepine nella bevanda dell'amico 62enne, che tra l'altro indossava la fede che gli era rimasta di ricordo dalla moglie. L'hanno trovata al compro oro già in realtà frammentata. Ragazzi, adesso io non vorrei dare una cattiva notizia, ma possiamo riaprire i manicomi? Ma se non sono i manicomi, troviamo una situazione, perché tra le follie, ieri abbiamo toccato l'apice con il papà che ha sparato al figlio perché è gay, quindi quella situazione estrema, però ma vi rendete conto che qui siamo veramente, stiamo pazziando? Tu droghi il tuo amico per rivenderti la fede, quanto avrei guadagnato? 100 euro, 200, 300 euro? Ma ti sembra, ma poi che amicizia è? Ma che amico sei? Ma come ti viene? Ma che follia! Per cui ogni giorno io non mi finisco mai di stupire di quello che sta succedendo nel mondo, perché veramente è inspiegabile. Ora, si prospetta un weekend che sarà forse il weekend più caliente, quindi veramente ragazzi attenzione, c'è il Pride domani per esempio a Milano, quindi se andate alla manifestazione e andate a sfilare portatevi cubetti di ghiaccio e bevete tanta acqua fresca perché sarà una giornata rovente. Io vi auguro buon weekend, come sempre la rassegnata torna lunedì. Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

Devastante terremoto in Venezuela, almeno 235 morti e oltre 46.000 dispersi. Tra le vittime anche un italo-venezuelano. Si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti. Vertice dell'intesa tra Meloni, Macron e Antibes. Siamo partner naturali e indispensabili, sottolinea il presidente francese. La premier sulle parole di Rutte: solo confusione serve prudenza. Iran cavalca il caso e accusa l'Italia e la Romania di essere complici della guerra di Trump. A Washington continuano per un altro giorno i colloqui tra Libano e Israele. Strage di Viareggio, la Cassazione conferma la condanna per l'ex numero uno di Ferrovie Moretti. Nelle prossime ore andrà in carcere. Nell'incidente persero la vita 32 persone. In Italia oggi 18 città da bollino rosso, allerta gialla per il maltempo invece in 5 regioni. In Spagna oltre 200 decessi legati al caldo. Da oggi stop al consumo di alcolici a Parigi. Tragedia di Cran Montana, una ragazza italiana sopravvissuta alla strage del Costellation denuncia una porta di emergenza era chiusa con una catena. Interprete ucciso a Milano, arrestato un 19enne che confessa l'omicidio. Avevo bisogno di soldi ma non volevo che morisse, il ragazzo identificato grazie alle telecamere di sorveglianza. Mondiali, l'Ecuador accede ai 16esimi battendo la Germania, avanti anche la Costa d'Avorio, l'Olanda batte la Tunisia, Giappone-Svezia 1-1, tennis, oggi sorteggi di Wimbledon.

weekend magari lontano dalle preoccupazioni lavorative causate da Mercurio ostile. Voto 7+. Toro, la presenza di Marte nel segno vi dona forza, ma voi dovete essere capaci di usarla con saggezza, in particolare nei rapporti familiari, sempre sottoposti alla severità di Venere in quadratura. Rifletteteci con il voto 7. Gemelli, sicuri di muovervi con l'abituale agilità mentale, non avrete eccessive difficoltà neppure quando la luna vi guarderà con poca benevolenza. Quindi voto 8-. Cancro, Marte dal suo aspetto armonioso vi dona tanta energia per dedicarvi agli impegni professionali e con lo stesso entusiasmo anche alla gestione familiare. Voto 8. Leone, con il passare delle ore e lo spostamento della luna in un segno amico, avrete modo di sentirvi un po' meno stanchi e più attivi. Così potrete anche pensare a pianificare un piacevole fine settimana, meglio se in buona compagnia. E voto 7+. Vergine, alcune stelle sono sempre dalla vostra parte, perciò non fatevi distrarre dalle insidie della luna che nelle ore serali non sarà più positiva. Voto 8-. Bilancia, la vostra situazione professionale è destinata a darvi qualche preoccupazione, ma potete consolarvi con le piacevolezze della vita garantite da una bella Venere e per ora accontentatevi con il voto 7. Scorpione, la luna nel segno per buona parte di oggi sarà ottima alleata di Sole, Mercurio e Giove al fine di sostenervi negli affari e, se vorrete, vi darà una mano a dirimere certe divergenze familiari. Voto 7+. Sagittario, grazie all'arrivo della luna nel segno verso sera avrete la possibilità di sentirvi ancora più sicuri di voi stessi in ogni circostanza. Voto 8. Capricorno, la vostra caparbietà supportata da un ottimo Marte potrebbe non bastare per migliorare le sorti nell'ambiente professionale, perciò siate accorti con il voto 7. Acquario, le vicende poco appaganti della vita affettiva vi rendono nervosi, ma con il passare delle ore potrete confidare sulla luna amica per sentirvi un po' meglio. Voto 7-. Pesci, la benevolenza di alcune stelle vi consentirà di vivere una giornata proficua al lavoro e serena in amore, quindi tutto ok e voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle!

torna ancora quest'estate insieme a te. Oggi parliamo dell'incubo collettivo più atteso dell'anno, le vacanze estive. Quel magico momento in cui milioni di italiani decidono di partire esattamente nello stesso identico secondo, trasformando l'autostrada in un mega parcheggio a cielo aperto sotto i 40 gradi.

Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di entrare nella nostra community, di scaricare l'app, di metterci il cuoricino.

0: quest'anno.
1: Esodo e controesodo, le cronache di un'estate disperata, la puntata di oggi. Analizzeremo i professionisti del barbecue in corsia d'emergenza e i geni dei bagagli millimetrici.
0: Stessa spiaggia, stesso mare.
1: Scaldate il climatizzatore, iniziamo a sudare con un super tormentone. Baby K, voglio ballare con te.
2: No. Déjame bailar contigo.
3: Yo.

Il primo dramma si consuma di notte nei garage per caricare la macchina, una sfida che farebbe impallidire i campioni di Tetris. I mariti che tentano di far entrare, sfidando le leggi della fisica, tra i sedili le valigie rigide, il passeggino, la borsa frigo, l'ombrellone e la cuccia per il cane. Tutto per una settimana a Rimini. Potremmo chiamarla la fisica quantistica del bagagliaio, ma c'è sempre il problema finale. Quando pensi di aver finito, arriva la moglie, con la pianta di ficus da salvare. Che fai? Non te la porti? La pianta in vacanza?

Avete caricato la macchina? Vi aspetto all'autogrill. Scriveteci dall'autogrill. Eh sì, perché nel viaggio dell'esodo c'è anche lo stress da autogrill.

Ermanno da Bologna ci scrive dall'autogrill: sono bloccato da un'ora, ho fatto 30 minuti di fila per un camogli e non trovo più la macchina perché sono tutte grigie. Ma lo sapevi che l'autogrill non era un punto di ristoro, era un'arena di Hunger Games? Compra una cartolina, un biglietto della lotteria, un vassoio di rustichetti, inizia a camminare sperando che il tuo telecomando apra qualche auto. Siete partiti col bollino nero o col bollino verde?

Beh, esattamente come Pedro, Maracaibo è una traccia immancabile nelle autoradio durante le code in autostrada. Sarà per via di quell'effetto ipnotico del ritornello.

Maracaibo 1981, Luco Lombo. Questo perché con la macchina voi state andando tutti quanti al vostro paese.

Bronzatissima. 1963, quello era il tormentone di quell'anno. Mi chiedo come fai. Edoardo Vianello, questa è la versione di Brusco. Restare dove stai. 1963, gli anni del boom economico, tutti in 500, in 600, l'inaugurazione dell'autostrada del sole. Vita, uffa, trovo la ressa al bar, la gente in fila che litiga, la folla si ribella, poi se prendo la palla. Niente. Poi ci sono quelle che non prendono l'autostrada ma i percorsi alternativi perché mio cugino ha suggerito la scorciatoia, vero Romina? Il sale tira la pelle. Romina è bloccata in una mulattiera in mezzo alle capre dell'Appennino. La tua dolcezza a mio cugino. Basta, non ti do più retta. Ricorda al marito, lasciate perdere i cugini, accendete il GPS. Per ore al sole senza alzare.

Buon viaggio. L'incanto sarà godersi un po' la strada. Non importa la meta, il bollino nero, le ore di coda. L'importante è muoversi con qualcuno, condividere un viaggio. Abbandonare la zona di comfort. Fai le valigie e chiudi casa. Ma con la temperatura giusta in macchina, perché se la mettete a 16 gradi, stile Siberia, qualcuno prende la cervicale.

The Colors, pronto, come va? Nostalgia. E poi finalmente si arriva in spiaggia e si cerca parcheggio. C'è poi chi vuole risparmiare quei 15 euro, lo stabilimento costa troppo, e lascia la macchina con le quattro frecce sulla scogliera, vero Pippo? Pippo, attento che la macchina o te la porta via l'alta marea o il carro attrezzi del comune di Gallipoli. Uomo avvisato, mezzo salvato. Siete su Viaggiando Night and Radio Show con Saverio Lombardi in questo esodo e controesodo estivo radiofonico. Zucchero. Ma Pippo, che cosa fai?

In auto funziona anche come perfetto sfogo liberatorio contro gli automobilisti che ti tagliano la strada, che sbagliano la rotonda, che non usano le frecce. Quindi Pippo, paga quei 15 euro del parcheggio a Gallipoli. Se no ti tocca tornare in treno, eh.

Pensa, aver fatto 12 ore di viaggio per arrivare a Gallipoli in macchina, con le famose 3 ore ferme a Rimini e Riccione. E poi la macchina te la porta via il carro attrezzi, Pippo, dai, non si fa. Eh sì, perché dopo il nodo di Bologna, il primo stop, è il nodo di Rimini. Rimini e Riccione, dove le file sono lunghissime, come dicono The Giornalisti e Tommaso Paradiso, tutti a Riccione.

0: Le navi salpano, le spiagge bruciano. Riccione dei giornalisti.
1: Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: E poi quando torni al paese, che non te la fai una tarantella?

Un pezzo ipnotico. Passionalità nel testo e la percussione tradizionale. Cece Barretta. Laura dice: dove l'hai trovato? L'ho trovato. Questo brano si lega molto bene alla foto iconica del passaggio in autostrada tra la Basilicata e la Calabria. Un po' come la foto a Roncisvalle del cartello Santiago 790 km. In un ti pozza mare, Cece Barretta. Stiamo tornando, ormai l'esodo è il controesodo. Se l'andata è tragica, il ritorno è un film horror. Tra poco ne parliamo.

A me mi piace. La malinconia totale di chi ha la sabbia nelle scarpe, la pelle che si spella come una lucertola, e il giorno dopo ti aspetta il capo ufficio. I bambini che viaggiano in silenzio piangendo dietro il guidatore.

È iniziato il controesodo, siete tutti fermi e finisce la benzina o la batteria del vostro SUV. Cosa fate? Semplice, non aprite il cofano guardando il motore con aria intelligente, tanto non siete meccanici e non risolverete nulla. Non camminate nella corsia d'emergenza, è pericoloso. Sdraiatevi sul sedile, accendete le quattro frecce, come dice Pippo, prendete la borsa frigo, iniziate a mangiare la parmigiana di melanzane che vostra madre vi ha fatto la mattina. Almeno morirete con lo stomaco pieno prima dell'arrivo del carro attrezzi. Toda gioia, toda bellezza.

In quest'ora di Viaggiando abbiamo trattato esodo e controesodo. Siamo partiti con Abbronzatissima in coda con il bollino nero per combattere il caldo cantando Pedro e Maracaibo. Non c'era stanchezza, avevamo Pippo di Zucchero e Maschio di Annalisa a tenerci svegli. Poi un Pronto come va dei Colors mentre eravamo sotto il sole di Riccione con dei giornalisti.

ma ogni viaggio prevede un ritorno. Il controesodo si accende di nostalgia con le tarantelle di Cece Barretta e la poesia del mio paese, della Bracale. Qualcosa per curare la malinconia del rientro, perché dopo tutto il segreto di ogni estate è godersi il viaggio. Quindi allacciate le cinture, godetevi le vacanze e cercate di non scannarvi per un metro quadrato di spiaggia. Il viaggio continua tutte le estate, vi ricordo, con il meglio di Viaggiando.

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli,

0: Questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
0: Non riesco a capire, sono persone.
2: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
0: Cosa vuoi fare?
2: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

Ed è di nuovo venerdì, è finita un'altra settimana, tra l'altro sta anche per finire il mese, per cui ragazzi il luglio è alle porte, quindi le vacanze le sentiamo nell'aria, ma il problema di questi giorni, un problema tra l'altro di tutta l'Europa, è il caldo eccessivo che ci sta veramente stremando. Allora oggi vorrei partire con delle notizie leggere, dato che è stata veramente una settimana super pesante. Partirei quindi parlando di Londra. A Londra in questi giorni ci doveva essere il summit della Climate Action Week, cioè appunto si dovevano riunire per parlare di questa cosa del cambiamento climatico, ma ironia della sorte il summit è stato annullato a causa delle temperature altissime, ingestibili a Londra, tra i 37 e i 38 gradi, e questa cosa fa già ridere in sé perché sembra veramente una barzelletta, ma c'è da ricordarsi una cosa importante: mentre noi paesi del Mediterraneo, quindi Portogallo, Spagna, Francia, bassa Francia, Italia, Grecia, insomma tutta la costa, Albania, Croazia, eccetera, mentre noi siamo abituati al caldo, è vero, è eccessivo, però in realtà per noi l'estate è calda e quindi in casa abbiamo i condizionatori. Ecco, dobbiamo ricordarci che al nord Europa, quindi più sali verso l'alto, meno questa situazione è insomma regolare. A Parigi non fa caldo quanto a Milano, quanto a Bari, a Berlino non fa così caldo di solito, e lo dico perché io ho mio fratello che abita lì e ieri mi ha chiamato dicendomi che c'erano 35 gradi e che non è normale per i tedeschi, e se sali ancora più su, quindi Svezia, Finlandia, Norvegia, ma la stessa Inghilterra, di solito non hanno il problema di doversi comprare

condizionatore, perché di solito non fa così caldo, quindi per loro secondo me è ancora peggio, perché probabilmente sono anche sprovvisti dell'attrezzatura idonea. Infatti il Climate Summit qui è stato annullato proprio perché la struttura che avrebbe dovuto ospitare la convention non disponeva dell'aria condizionata. Lo so che vi sembra una roba folle, ma io ripeto, mentre per noi al sud dell'Europa è normale avere il climatizzatore a casa, da altre parti non è assolutamente così. Ora, c'è da dire che il forte caldo sta condannando molti anche turisti in Europa. La Torre Eiffel è stata chiusa per il forte caldo, con la delusione chiaramente dei turisti, ma non solo, perché agli Uffizi si è rotto l'impianto di climatizzazione nelle sale la temperatura era veramente insopportabile, quindi hanno interrotto la vendita dei biglietti. Quindi ovunque ti giri c'è questa cosa. Allora, a quanto pare agli inizi di luglio dovrebbe migliorare, noi speriamo veramente presto in questa cosa, perché veramente, raga, non se ne può più, perché non si respira, non si dorme, e nonostante voi dite l'aria condizionata, perché io l'accendo chiaramente, altrimenti probabilmente non dormirei, però rendiamoci conto, ragazzi, che ovviamente il clima è veramente rovente, l'asfalto sta toccando picchi di 65 gradi, che se per caso inciampi e cadi per terra ti ustioni probabilmente. Ma rimaniamo in un tema di follia, perché si sa che poi il caldo dà alla testa. Allora vi porto in una situazione che veramente è non saprei neanche io come definirla. Siamo alla Dispoli, dove due amici vanno a bere un caffè insieme. Peccato che uno dei due amici corregge il caffè dell'altro con degli psicofarmaci, quindi ha drogato l'amico. Perché lo ha fatto? Per rubargli la fede nuziale e rivenderla al compro oro. Questa è l'accusa nei confronti di un 53enne appunto di La Dispoli, che è finito in realtà gli arresti domiciliari. Quindi aveva versato, pensate, il benzo di azepine nella bevanda dell'amico 62enne, che tra l'altro indossava la fede che gli era rimasta di ricordo dalla moglie. L'hanno trovata al compro oro già in realtà frammentata. Ragazzi, adesso io non vorrei dare una cattiva notizia, ma possiamo riaprire i manicomi? Ma se non sono i manicomi, troviamo una situazione, perché tra le follie, ieri abbiamo toccato l'apice con il papà che ha sparato al figlio perché è gay, quindi quella situazione estrema. Però, ma vi rendete conto che qui siamo veramente, stiamo pazziando? Tu droghi il tuo amico per rivenderti la fede. Quanto avrei guadagnato? 100 euro, 200, 300 euro? Ma ti sembra? Ma poi che amicizia è? Ma che amico sei? Ma come ti viene? Ma che follia! Per cui ogni giorno io non mi finisco mai di stupire della, veramente della, di quello che sta succedendo nel mondo, perché veramente è inspiegabile. Ora si prospetta un weekend che sarà forse il weekend più caliente, quindi veramente, ragazzi, attenzione, c'è il Pride domani per esempio a Milano, quindi se andate alla manifestazione e andate a sfilare, portatevi cubetti di ghiaccio e bevete tanta acqua fresca, perché sarà una giornata rovente. Io vi auguro buon weekend, come sempre la rassegnata torna lunedì. Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: l'eccellenza è nella selezione. Solo musica italiana. La musica più bella, la più selezionata, scelta apposta per te. 5 4 3 2
1: 1 Benvenuti a Musicalmente Italiane, un salutone da Carla. Si parte dall'energia ipnotica e sensuale di Elodie con un potente tributo alla dance pop dei primi anni 2000, sostenuto da un beat house incalzante e percussioni esotiche.

0: Andiamo ora a riscoprire l'eleganza vocale dei Mattia Bazar con la splendida Che male fa. La traccia anticipò lo sbarco del pop funk in Italia, impreziosito dall'estensione vocale e unica di una giovanissima Antonella Ruggiero. Il brano fu presentato ufficialmente dal vivo per la prima volta durante la manifestazione radiofonica e televisiva Gondola d'Oro di Venezia. In quell'occasione la band utilizzò la prestigiosa vetrina veneziana proprio per lanciare il 45 giri sul mercato, consolidando così il successo nato pochi mesi prima con Per un'ora d'amore.
1: 1970

Alziamo il ritmo e tuffiamoci nell'energia travolgente di Gali. Il brano fu scelto per una celebre campagna pubblicitaria automobilistica prima ancora dell'uscita ufficiale, diventando così un inno spontaneo di resilienza e positività durante i difficili mesi del primo lockdown in Italia.

Cambiamo radicalmente scenario e lasciamoci trasportare dalla potenza della melodia napoletana con Abbracciame di Andrea Sannino. Il pezzo inoltre fu scelto per accompagnare una parte del film dal titolo Sette ore per farti innamorare, uscito nello stesso anno.

0: Passiamo alla genialità ritmica ed avanguardia di Jovanotti con la sua intramontabile Non m'annoio, un vero manifesto generazionale contro l'apatia e costruito su un campionamento funk serratissimo. Il testo è un flusso di coscienza rapido e quasi parlato che ha sdoganato definitivamente l'hip hop italiano nelle radio commerciali, trasformando una hit estiva in un pezzo di storia della cultura pop.
1: Tempo!

0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Abbiamo riscoperto la storia monumentale del pop italiano attraverso una delle melodie più iconiche di Pooh. La leggendaria A noi due nel mondo e nell'anima rappresenta una pietra miliare assoluta grazie al rivoluzionario arrangiamento orchestrale capace di fondere archi maestosi ad una base rock solida. Nell'introduzione fa il suo esordio assoluto nella musica leggera italiana il Mini Moog, un sintetizzatore analogico allora avveniristico suonato da Roby Facchinetti. Passiamo dai sintetizzatori alle chitarre di Vasco Rossi con una traccia potentissima il cui testo fu inizialmente bocciato dallo stesso Vasco, che impiegò veramente tanto tempo per trovare l'adattamento metrico perfetto in italiano prima di spedire il provino definitivo a Thom Yorke.

il quale gli impose di non distorgere l'arrangiamento originale degli archi per mantenere così intatta la malinconia del capolavoro dei Radiohead.

È ripartita l'estate musicale di Tommaso Paradiso tra il nuovo singolo ascoltato che si chiama Agitare Coca-Cola. Accendiamo ora i riflettori su un fenomeno che ha dominato l'estate radiofonica del 2023. È stato un vero e proprio concentrato di energia firmato da tre pesi massimi della scena italiana che ha sancito la collaborazione inedita tra Fedez, Analisa e gli Articolo 31. Il pezzo si è imposto istantaneamente nella cultura pop italiana attraverso una miscela sonora calibrata al millimetro. Da maestri della produzione come Davide Simonetta e Paolo Antonacci.

Facciamo ora un salto temporale all'indietro per ritrovare l'energia solista che ha segnato la fine degli anni 90. Se una regola c'è, fu pubblicato subito dopo l'esplosione planetaria di Laura non c'è. Quindi il pezzo aveva il difficile compito di confermare il successo di Neck e ci riuscì imponendosi nelle classifiche europee e dell'America Latina.

Il prossimo è un'onda travolgente di calore, radici profonde, perché Serena Brancale ci porta dentro il ritmo ancestrale con la sua salsa intitolata Maria, un'invocazione potente in cui fonde la cultura pugliese con i ritmi latini.

Ci siamo letteralmente immersi nelle sonorità raffinate del jazz d'autore con la classe di Rossana Casale. Fu presentato al Festival di Sanremo, così il brano spezzò i classici schemi melodici dell'epoca grazie a un arrangiamento coraggioso guidato da un contrabbasso veramente ipnotico. Il prossimo è un omaggio ai mitici anni Ottanta, è uscito nel 2024 con le atmosfere nostalgiche che sanno di sabbia e di sale con i Bunker 44, una traccia magnetica nata da una sessione notturna improvvisata in un casolare di campagna in Toscana, dove i ragazzi hanno letteralmente consumato un vecchio vinile di Alan Sorrenti per isolare e sporcare digitalmente il mitico campionamento di chitarra di Figli delle Stelle.

Gianluca Grignani è sempre stato gelosissimo del brano in arrivo, tanto da non aver mai concesso a nessun artista di inciderlo ufficialmente in duetto con lui prima del 2025. Ma la mera magia è nata su un palco nel cuore della Toscana. Grignani è salito a sorpresa durante il concerto del giovane Matteo Bocelli e l'intesa dal vivo è stata così potente da convincerlo a infrangere ogni tabù, correndo subito dopo in studio per registrare questa splendida collaborazione.

La novità dei gemelli diversi si chiama Desiderio, a cui farà seguito anche un tour con oltre 50 date estive in tutta Italia e non solo, dove il duo riabbraccerà il pubblico che lo ha accompagnato in questi quasi 30 anni di carriera. Siamo proprio agli sgoccioli, quindi vi lascio con un altro singolo, un altro nuovo singolo firmato da Jovanotti, con un incontro inaspettato tra Alessandra Amoroso e Gianni Morandi. I due artisti, che appartengono, come sappiamo, a generazioni diverse, hanno deciso di unire le forze con Hit Parade, pronto a conquistare i pomeriggi e le serate sulle spiagge. Grazie a tutti per la compagnia, un saluto da Carla, ciao!

Terremoto in Venezuela, oltre 50.000 dispersi, una donna ritrovata viva tra le macerie dopo quasi 36 ore dal sisma, 235 i morti, in arrivo i primi aiuti internazionali. Tra le vittime anche un italo-venezuelano, l'unità di crisi della Farnesina al lavoro per monitorare gli oltre 140.000 connazionali nel paese, la CEI stanzia 500.000 euro. Si rafforza l'asse Meloni-Macron dopo il vertice in Francia, la Presidente del Consiglio torna sulle parole di Rutte, serve prudenza, dice, legge elettorale in aula alla Camera. Guerra Stati Uniti-Iran, discussioni su presenza militare americana nel Golfo e Libano, le ispezioni nei siti nucleari previste dall'accordo, sottolinea il direttore dell'Agenzia per l'Energia Atomica, Grossi. Si è costituito in carcere l'ex numero uno di Ferrovie, Mauro Moretti, condannato anche in Cassazione per la strage di Viareggio in cui persero la vita 32 persone. Giornata mondiale contro le droghe, il recupero anche di un solo giovane è un patrimonio che arricchisce il paese. Queste le parole di Mattarella nella cerimonia al Quirinale. Non si placa l'ondata di caldo record, 18 è città da bollino rosso, il capo della protezione civile siciliano a Sky TG24, tutele per i lavoratori in attività all'aperto. Mondiali, impresa dell'Ecuador che batte la Germania in rimonta e accede ai sedicesimi, qualificate anche Costa d'Avorio, Paraguay e Australia.

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio Web Base. La web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio Web Base, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: La mia questione, il rapper, benissimo, va a lavorare.
1: A consegna? Ce l'abbiamo?

0: Minuti è il podcast di My Personal Trainer, le risposte degli esperti sui temi del fitness, della salute, alimentazione, bellezza, della longevità e su ogni aspetto del tuo stare bene. Ciao, io sono Monica e oggi iniziamo un nuovo viaggio dedicato al benessere che parte proprio dal nostro sorriso. Insieme a Curacept, che ci accompagnerà per 12 appuntamenti esclusivi, scopriremo come l'igiene orale non sia solo un'abitudine, ma parte integrante di uno stile di vita sano e consapevole, perché il vero benessere parte anche dalla bocca. Nella puntata di oggi parleremo di alitosi con la dottoressa Laila Bicher.
1: Il 50% della popolazione italiana soffre di alitosi. E no, non è solo un piccolo fastidio. Spesso crea disagio nelle situazioni sociali e intime, influenzando sicurezza e autostima. Nel 90% dei casi la causa parte proprio dalla bocca. Proliferazione batterica, accumulo di tartaro, carie, secchezza orale. Nel restante 10% può dipendere da disturbi gastrointestinali come il reflusso gastroesofageo. E poi ci sono alimentazione, fumo e patologie sistemiche. Da farmacista ti dico questo: non limitarti a coprire il problema, lavora sulla causa. Quindi cura l'alimentazione, bevi molta acqua, elimina il fumo e soprattutto prenditi cura della tua routine di salute orale quotidiana. Spazzola bene i denti con uno spazzolino delicato e non saltare la pulizia degli spazi interdentali. Filo e scovolino fanno davvero la differenza perché è lì che si accumulano e proliferano i batteri. E per chi cerca una sensazione di freschezza che duri nel tempo, in farmacia consiglio Curacept Day Care Protection Booster, dentifricio colluttorio con antibatterico e oli essenziali, studiati per aiutare con contrastare i batteri responsabili dei cattivi odori e mantenere l'alito fresco più a lungo. Perché sentirsi sicuri quando si lavora, quando si parla, quando semplicemente ci si avvicina agli altri, passa anche da qui.
0: Avete ascoltato Salute in 2 minuti in collaborazione con Curacept, l'alleato ideale per la tua routine di salute orale. Ci risentiamo alla prossima puntata per continuare a costruire insieme il tuo sorriso naturale.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

I re indiscussi della Miami Disco degli anni 70, KC and the Sunshine Band, fondati nel 1973 da Harry Wayne Casey, un collettivo multietnico che ha letteralmente plasmato il suono dell'epoca d'oro delle discoteche con una formazione massiccia. Hanno fuso funk, R&B e ritmo caraibici, il risultato una fabbrica di successi planetari, primi a piazzare 4 singoli consecutivi al numero uno dopo i Beatles. Get Down Tonight è stato il loro primo storico brano ad avere un grande successo, e con la carica giusta della KC and the Sunshine Band diamo inizio

0: un nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: La carica giusta è Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Andiamo avanti con la musica, con Barry White.
2: I must relax you, I mean totally relax you.

Un super classico della musica soul, ritmo elegante, arrangiamento orchestrale da brividi e quel timbro profondo che ha fatto la storia. Non è magia, è solo l'amore che fa il suo corso. Questa è It's Only Love Doing Its Thing di Barry White, è del 1978, ma nel 1989 Mick Hucknall e i suoi Simply Red trasformavano questo classico di Barry White in una cover soul. Adesso un brano del 1979 che ha fatto la storia della funk, molti lo conoscono per la colonna sonora di Ghostbusters, direttamente dal loro secondo album, ecco la contagiosa energia di Ray Parker Jr. e Radio con You Can Change.

My Love is Waiting di Marvin Gaye, un brano che rappresenta un momento di vera rinascita. Siamo nel 1982 all'interno dell'album Midnight Love, lo stesso di Sexual Healing. Dopo anni difficili segnati da depressione, dipendenze e problemi finanziari, Marvin Gaye si rifugia in Belgio per ritrovare se stesso. Un brano che fotografa perfettamente quel ritorno alla vita, una guarigione spirituale che purtroppo rimarrà uno degli ultimi grandi regali della sua carriera. Adesso due grandi artisti, Charlie Wilson e Smokey Robinson.

0: due grandi artisti insieme con All My Love, una collaborazione nata da un sogno nel cassetto. Pensate che lo stesso Charlie Wilson ha confessato che lavorare con un pilastro della Motown come Smokey Robinson era il desiderio di una vita. Un'intesa nata in studio tra aneddoti del passato e l'inconfondibile sound R&B che unisce generazione. Due leggende, assoluto, una sola grande traccia.
1: Black Coffee, il meglio della soul funk.

Ray Bright si conferma un maestro nel creare atmosfere capaci di svoltare la giornata con la giusta dose di groove. Listen to Your Heart mescola perfettamente il soul classico con un R&B moderno ed elegante. La voce principale è affidata a Angeli. Invece Anderson .Paak ha fatto il suo ingresso nel mondo del cinema con il debutto alla regia nella commedia K-Pops al fianco del figlio Saul Rashid. Ha interpretato un musicista e ha contribuito con numerose canzoni alla colonna sonora. Una di queste è la collaborazione con Alissa nel brano Can't Get Enough, l'ultimo singolo estratto dalla colonna sonora di K-Pops.

Can't Get an Offer, Anderson .Paak. Il prossimo artista è Glenn Lewis, che ci offre un altro assaggio del suo prossimo progetto con il nuovo singolo Impression, un brano morbido che anticipa il nuovo album Overture in uscita tra pochi giorni.

C'è qualcosa di speciale nel diventare adulti, non semplicemente avere l'età per votare o per bere il primo drink in discoteca, ma quella maturità che arriva dopo i 40 anni. È in questa fase della vita che sta entrando Chrisette Michelle. Il suo nuovo singolo si chiama Flower Mama.

Era Chrisette Michelle con Flower Mama. Abbiamo sentito parlare per la prima volta di Kate Edmund grazie al suo delizioso singolo estivo del 2015, Let's Get Together, è tornato con What You Gonna Do For Me.

Bay Bright con Listen to Heart, Lisa Anderson Paak con Can't Get Enough, che fa parte della colonna sonora di K-Pops, Glenn Lewis Impression, la debuttante Nomi con Sweet Talk, Chrisette Michelle con Flower Mama, Kit Atmon, What's Gonna Do For Me, le sei novità di

Due artisti e due amici si incontrano e decidono di collaborare con un nuovo progetto. L'album si chiama Giving It Up del 2006 di George Benson e Al Jarreau, dove ci sono brani precedentemente registrati da entrambi gli artisti, tra cui questa Brazen. Qui siamo invece nei primi anni 90 con uno dei brani più belli degli Incognito e più amati, e credo sia anche l'album che ha avuto il più grande successo commerciale per il gruppo inglese, con la voce di Mazalik. Il brano si chiama Still a Friend of Mine.

Still a Friend of Mine erano gli Incognito. Ma quanta eleganza c'è in questo brano? Siamo in apertura del nuovo millennio ed è anche il brano di punta di Lovers Rock, il quinto album di Sade Adu. Ascoltiamo By Your Side.

Musica ad ascoltare a occhi chiusi, Sade con By Your Side, adesso Miss Monet insieme a Will Downing. It's been

Miss Monet si è messa in risalto nel programma The Voice, la versione americana, dove ha stupito la folla con la sua interpretazione di New Attitude di Patti LaBelle. L'abbiamo ascoltata in questo duetto con il re del soul sofisticato Will Dobbing, era The Groove With You. Celeste l'abbiamo conosciuta con questo brano che prende ispirazione da Sinner Man di Nina Simone del 1965, dal suo album debutto del 2020. Ascoltiamo Stop This Flame.

Stop This Flame era Celeste. Ma quanta buona musica anche oggi. Allora un grazie ai nostri radioascoltatori, un grazie per la parte tecnica a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Grazie per aver ascoltato Black Coffee, il passato e il presente della Soul.

Terremoto in Venezuela, sale a 589 il bilancio dei morti, oltre 50.000 dispersi, una donna ritrovata viva dopo quasi 36 ore dal sisma, in arrivo i primi aiuti internazionali. Tra le vittime anche tre italo-venezuelani, dice Tajani, Farnesina al lavoro per monitorare gli oltre 140.000 connazionali nel paese, partiti anche i primi aiuti italiani. Si è costituito in carcere l'ex numero uno di Ferrovie, Mauro Moretti, condannato anche in Cassazione per la strage di Viareggio, in cui persero la vita 32 persone. Giornata

Mondiale contro le droghe e il recupero anche di un solo giovane è un patrimonio che arricchisce il paese, dice il presidente Mattarella al Quirinale. Agente morto a Milano durante un inseguimento, disposti domiciliari con braccialetto elettronico per l'uomo che aveva forzato il posto di blocco. La crisi nera dell'auto del popolo, secondo i media tedeschi, Volkswagen valuta un drastico piano di ristrutturazione, taglio di 100.000 dipendenti e chiusura di 4 stabilimenti. Non si placa l'ondata di caldo record, 18 le città da bollino rosso, il capo della protezione civile siciliano a Sky TG24, tutele per i lavoratori in attività all'aperto. Mondiali, impresa dell'Ecuador che batte la Germania in rimonte, accede ai sedicesimi, qualificate anche Costa d'Avorio, Paraguay e Australia, stasera Norvegia-Francia.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio Web Base, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

right here. Right now. Right here. Right now.

right here. Right now. Right here. Right now.

Riccardo, la musica! Il ritmo del BPM, il ritmo del BPM, ti prende e ti fa muovere. Il ritmo del BPM, BPM.

Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.

Riccardo, la musica, il ritmo del BPM, il ritmo del BPM, ti prende e ti fa muovere, il ritmo del BPM, BPM.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita che passa, che passa. Che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che credono.

Benvenuti su Motor Cube, il podcast per gli appassionati di motori. Novità e racconti dal mondo delle quattro ruote. La nuova BMW X5 si prepara ad entrare in una nuova fase della sua storia. La quinta generazione del SUV premium tedesco è arrivata alla fase finale dei test di sviluppo prima dell'avvio della produzione, portando con sé una trasformazione importante. Per la prima volta sarà disponibile con 5 diverse tecnologie di propulsione, dal motore termico elettrificato fino all'elettrico puro e poi all'idrogeno. La principale novità è rappresentata dall'arrivo della prima variante completamente elettrica della famiglia, la BMW iX5, che utilizza la nuova tecnologia iDrive di sesta generazione, caratterizzata da una batteria ad alta tensione e architettura ad 800 volt. Il sistema di trazione integra due motori elettrici, uno sull'asse anteriore e uno sul posteriore, con trazione integrale elettrica. La potenza dichiarata arriva a 425 kW, pari a circa 578 cavalli. Inoltre, è possibile recuperare fino a 355 km di autonomia in circa 15 minuti. Oltre alla versione elettrica, la gamma comprenderà motori benzina e diesel con tecnologia mild hybrid a 48 volt, versioni ibride plug-in e appunto dal 2028 anche una variante alimentata a idrogeno. La nuova BMW X5 rappresenta un passaggio strategico per il marchio tedesco. Il modello mantiene il ruolo di SUV premium adatto ai lunghi viaggi e all'uso quotidiano, ma amplia il proprio posizionamento grazie ad una gamma di propulsioni molto più ampia rispetto al passato. L'obiettivo è offrire una X5 capace di adattarsi a scenari diversi, dall'efficienza della guida elettrica alla flessibilità dell'ibrido plug-in fino alle prospettive future dell'idrogeno. Per rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo dei motori, continua a seguire MotorCube.

I'm not taking the vows, I'm only going to play the old ones.

It takes more.